0: accanto oggi che mi sei, soltanto
1: oggi che ci sei.
0: Adesso tu in Eros Ramazzotti, Brestchassen, ko ti je Brestchassen, tudi Irene Cara, ki prihaja pravkar, Flashdance, What a Feeling, tisti, ki smo bili v tistih časih, vemo, o čem je govora. Gremo zaplesati.